Eis. Con quelle cose che fai, quello sguardo che hai. Tu stasera, stasera. Tu stasera.